Al galoppo, al galoppo, il pavestro si presta. Resti, resti, resti, al galoppo, al galoppo.